RNN, ampliamente informativa. Radio Costa, Radio Costa, Radio Costa. RNN, orgullosamente regional.